di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vengo faccio.

alla volta, uno alla volta, per carità. E Figaro, sol qua. Ehi, Figaro, sol qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Rotto processino su, il fulmine sul pagone. Nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. La, la, la, la.

0: allievo antico era un negato. Ma lo gusto s'è cambiato. Ma senza scrupolo si trilla, senza scrupolo sopra no, sull'ipo sull'u. Mo se canta chi più strilla, mo se canta chi più strilla, chi non te frasca più.
1: Addicente da modello, che bel fiore di dir tu.
0: E sto mario un cello, ma pigliato me cucù.
1: Maldicente ma modello, maldicente.